dentro. Subito dopo una scita su un pol, si pensava che era un tipo VIP, praticando una pupa chip.

Howard nel cabaret. E la faccio un'idea moquette, come un pub culi con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, di un master che tocca.